0: Capital Gold.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Listen to the night.

Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Gold.
1: Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Thank you. Appreciate that. Yeah. Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica on Radio Capital.

0: Capital Gold. Listen to the night on Radio Capital.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

Capital Gold.

sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Gold, gold.
1: Gold.
0: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Capital Classic.

0: creato la leggenda di Anthony Bourdain.
1: Mi serve un lavoro.
2: Hai già lavorato in cucina?
1: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
1: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef.
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sono le 7 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Sale a 616 morti e oltre 2.300 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal e Tibet. Migliaia dispersi, 3 sono italiani. Tra i sopravvissuti, tra i nostri connazionali, c'è Valentina Piccinini che racconta di essersi salvata grazie all'aiuto dei nepalesi.
6: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. La strada ha spazzato via tutto. Dal finestrino del bus davanti abbiamo solo visto una nube enorme marrone. Il driver ha aperto la porta, ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman. Quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna e ho raggiunto i primi locals, che anche loro stavano scappando su. Motivo per cui dico che per me, a me hanno salvato i nepalesi.
5: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito così il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. La RAI ha annunciato che Siegfriedo Ranucci non condurrà più Report. Alla guida del programma arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci critica la scelta dell'azienda, parla di una battaglia per la libertà di stampa. Gli inviati storici del programma definiscono la decisione RAI inaccettabile e minacciano le dimissioni. E siamo allo sport, al calcio, seconda vittoria in altrettante partite per il Milan di Amorim che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Intanto Leao ha dato l'addio ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Alle 8 torna Capital News.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Capital Classic. Classic. La storia della musica.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a €199. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.

0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Polemiche su Ranucci, fuori da Report, a condurre il programma saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, tre le opzioni che la RAI ha sottoposto al giornalista, un incarico a RaiNews o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista, resisto al fango con la mia storia, dice. In Nepal sale il bilancio delle vittime, sono almeno 616, 2300 i feriti, aumenta anche il numero dei dispersi, secondo l'autorità locale. Sono quasi 2.400, tra questi tre italiani, e ci sono oltre 100 lavoratori intrappolati in un tunnel nel distretto di Rasua. Shock nella comunità internazionale, il macellaio dei Balcani, Ratko Mladic, riceverà un funerale di Stato con tutti gli onori. Simone Di Gregori.
3: L'ex militare serbo-bosniaco, artefice del massacro di Srebrenica, morto mentre scontava l'ergastolo per genocidio, riceverà gli onori riservati a qualsiasi altro generale. Le celebrazioni intanto sono già cominciate nella Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina. Diversi esponenti politici hanno partecipato a una funzione religiosa in memoria di Mladic. A Srebrenica, dove nel 95 furono uccise 8.000 persone, il giudizio è opposto. La glorificazione è arrivata anche negli stadi. Durante la partita di Europa League contro il Viktoria Plzen, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado hanno esposto uno striscione che omaggia il macellaio dei Balcani. Il memoriale di Srebrenica ha presentato una denuncia alla UEFA chiedendo l'espulsione permanente del club dalle competizioni europee.
2: Trump incassa un accordo con il Venezuela per il petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano. Sport e il calcio, il Milan soffre ma batte 2-0 il Venezia San Siro. Per la MotoGP il mondiale torna protagonista con il Gran Premio di Aragon in Spagna, alla griglia di partenza alle 10.50, ieri record in pista per Marco Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche. Alle 9 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
6: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: alle tastiere Art of Noise.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Capital Classic.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Capital Classic. Su Radio Capital.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: Sono le 9 a Radio Capital. Un buon sabato da Silvia Mobili. Si aggrava il bilancio delle alluvioni in Nepal, i morti sono 623, dispersi circa 3.000. Il governo di Kathmandu ha rifiutato aiuti internazionali per le operazioni di soccorso. Preoccupa anche il lago formato dalla gigantesca frana che potrebbe esondare di nuovo provocando un ulteriore disastro. Nessuna notizia intanto dei 3 italiani dispersi, tra questi Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, partito per il Nepal con un gruppo di trekking, come ha spiegato il cognato.
1: Era un viaggio che aveva programmato lo scorso anno, poi ha avuto un infortunio in fase di preparazione e l'aveva riprogrammato per quest'anno, perché andava in altura, quindi si stava preparando da 3-4 mesi. Ma Marco era una persona squisita, è una persona squisita, amava, era nazionale di chilometro lanciato a suo tempo quando era giovane, amante della montagna come è stato suo papà, quindi famiglia di sportivi, famiglia di professionisti, se la speranza c'è sempre, finché non abbiamo notizie diverse, la speranza c'è, ci mancherebbe.
0: Nuovi attacchi russi su Kiev e sulla regione di Odessa, in Ucraina con missili e droni che hanno colpito il distretto di Izmail. Il Cremlino raffredda l'ipotesi di nuovi colloqui tra Russia e Stati Uniti. In Iran, a 6 mesi dall'inizio della guerra, i Pasdaran ribadiscono di mantenere il controllo dello stretto di Hormuz, accusano gli Stati Uniti di mentire sulla situazione nella zona. Intanto Washington ha firmato un maxi accordo petrolifero con Caracas. Nuove polemiche su Report, la RAI ha scelto nuovi conduttori e quindi Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione. Ranucci che parla di una mortificazione delle professioni interne, mentre gli inviati minacciano di lasciare il programma. Per il calcio, il Milan batte il Venezia 2-0, c'è anche la MotoGP, il Gran Premio di Aragon in Spagna, la griglia di partenza alle 10.50, ieri Marco Bezzecchi, il più veloce, però ancora ha detto ai microfoni di Sky Sport di avere problemi dopo l'incidente di luglio.
2: È un po' una bega perché comunque il ginocchio si gonfia tanto, mi fa sempre un sacco di liquido, sarà tosta questo ginocchio, mi toccherà andarci dietro un po' di tempo, purtroppo, e la spalla va meglio. Ma qua, essendo molto a sinistra rispetto a Silverstone, è un po' più faticoso.
0: Alle 10 torna Capital News.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Capital Classic su Radio Capital.

0: pieno di grande musica. Capital Classic.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Look at the stars, look how they shine for you.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel.
1: Ai piatti Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto, la Coop sei tu.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Mille, mille e ancora mille.
10: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
9: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro.

0: Analisi completa su emperf.com.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic, la forza dei grandi classici.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga,

0: magellanoconcerti.it.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Fino al 16

0: €9,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.
3: Le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Sei città ancora con il bollino rosso per l'AFA: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ieri pomeriggio invece una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona, danneggiati anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Vi ricordo tra poco le previsioni meteo. Ranucci via da Report a condurre il programma. Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, decisione irricevibile, protestano gli inviati storici del Report che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: resisto al fango con la mia storia, dice Ranucci. In Nepal sale il bilancio delle vittime, 626, aumenta anche il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono quasi 2.400 e tra questi ci sono tre italiani. Ci sono

0: intrappolati in un tunnel nel distretto di Rasuwa. Un italiano di 60 anni è stato arrestato a Isla Cristina in Andalusia con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 47 anni. Il corpo della vittima, con numerose ferite d'arma da taglio, è stato trovato in strada. La coppia stava viaggiando in camper in Spagna. Palermo ricorda Libero Grassi a 35 anni dal suo assassinio per mano della mafia. L'imprenditore fu ucciso il 29 agosto 91 dopo essersi rifiutato di pagare il pizzo. Come ogni anno, i figli hanno dipinto di rosso il marciapiede nel luogo dell'agguato e affisso un manifesto scritto a mano in sua memoria. Lo sport. Oggi le qualifiche del Gran Premio di Spagna per la MotoGP. Per il calcio la seconda giornata di Serie A. Ieri il Milan ha battuto il Venezia 2-0. Intanto a Monte Carlo ci sono stati sorteggi per la prima fase di Europa League e Conference. Roberto Ciuti.
1: In Europa League due squadre spagnole per la Juventus, due inglesi per il Milan, per un sorteggio comunque non particolarmente insidioso. Le avversarie dei milanisti saranno il Benfica, in cui ha giocato il tecnico Amorim, poi Ferencváros, Sunderland e Arat Armenia, da affrontare in casa con Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. La Juve se la vedrà invece con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa, AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Bresceva da affrontare in trasferta. In Conference League l'Ajax sarà l'avversaria più pericolosa per l'Atalanta.
0: Alle 11 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

voce Adele. Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Perdormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport?
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Niger, tensione nella capitale Niamey dopo una notte di spari ed esplosioni. Sono state interrotte le trasmissioni della televisione di Stato. Uomini armati hanno attaccato l'aeroporto internazionale, una base aerea militare, tentando anche di avvicinarsi alla sede della presidenza. Continua a peggiorare il bilancio delle alluvioni in Nepal, le vittime sono 626 per adesso, oltre 2.400 persone risultano disperse, ci sono anche 3 italiani. I soccorritori stanno cercando di raggiungere circa 100 persone intrappolate in un tunnel del cantiere della diga di Trisciuli, ma fango, detriti e maltempo rendono estremamente difficili gli interventi. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev. Nella tarda serata di ieri c'è stato un vasto incendio, ci sono state anche delle esplosioni, questo riferiscono le autorità locali. Un uomo di 45 anni è stato arrestato nel Mantovano con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. È accusato di aver costretto una donna che conosceva a subire un rapporto sessuale.

0: nella sua abitazione a Ostiglia. Polemiche per la decisione della RAI di togliere dalla conduzione di Report Sefrido Ranucci. Il giornalista parla di una decisione che mortifica le professionalità e gli storici inviati del programma minacciano di lasciare la trasmissione. Sulla linea Venezia-Bologna la circolazione ferroviaria è sospesa tra Monselice e Padova per accertamenti. È in corso l'intervento dei tecnici e anche una riprogrammazione degli orari dei treni. A Roma l'area del Colosseo e dei Fori Imperiali diventa una sorta di zona rossa. Aumenteranno i presidi delle forze dell'ordine. Imma Baccelliere.
1: Il sindaco Gualtieri voleva una capitale tutta zona bianca. Invece si ritrova le aree più turistiche della città sotto stretta sorveglianza. Con un'ordinanza del prefetto, il Colosseo, i Fori Imperiali e la piazza del Campidoglio diventano zone rosse, cioè spazi a controllo rafforzato. La distinzione tra zone rosse e bianche è stata introdotta dal ministro dell'Interno Piantedosi nel 2024. La stazione Termini a Roma è stata la prima zona rossa istituita nella città dopo un aumento delle denunce di furti. A luglio una baby gang aveva acceso 4 batterie di fuochi d'artificio davanti al Colosseo e poi i giovani avevano aggredito alcuni agenti delle forze dell'ordine. Da qui la decisione di aumentare i controlli nelle aree più turistiche di Roma, che resteranno zone rosse fino a Natale.
0: A mezzogiorno torna Capital News.
2: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capital Classic, su Radio Capital.

0: Alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste.

0: dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Capital Classic.

0: me. Break down and cry.
1: Radio Capital, solo bella musica.

0: Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: È mezzogiorno a Radio Capital. Buon sabato da Silvia Mobili. Cremone di oltre 40 feriti, tutti lievi, il bilancio della violenta tromba d'aria con grandine che ha colpito ieri la città, migliaia gli alberi abbattuti, decine gli edifici danneggiati, 8 famiglie evacuate, colpite almeno 10 chiese compresa la cattedrale. La grandine avrebbe danneggiato circa 10.000 auto della zona. È scontro aperto sulla guida di Report, Sigfrido Ranucci non condurrà il programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci respinge questa proposta, attacca, resisto al fango con la mia storia. Gli inviati storici del programma definiscono la decisione irricevibile e minacciano le dimissioni. Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti alluvioni tra Nepal e Tibet, le vittime sono almeno 616, gli dispersi hanno superato quota 2.400, ci sono 3 connazionali e rientrano oggi in Italia i 2 escursionisti bresciani sopravvissuti. Donald Trump conferma l'accordo sul petrolio con il Venezuela, definendolo il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantisce agli Stati Uniti il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere venezuelane. Porterà investimenti privati per quasi 100 miliardi di dollari. Calcio, seconda giornata di Serie A. Ieri Milan ha battuto 2-0 il Venezia San Siro. Oggi 4 incontri, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18.30, mentre in serata Juventus Parma. E ieri ci sono stati sorteggi a Monte Carlo per le italiane in Europa League Conference, il Benfica per il Milan, la Real Sociedad per la Juventus, l'Ajax per l'Atalanta, queste le avversarie più pericolose. Era presente il dirigente Chiellini per la Juventus che ha parlato delle possibilità e degli obiettivi dei bianconeri.
18: La squadra sta migliorando rispetto all'anno scorso, Luciano partirà da inizio anno, che comunque per ogni allenatore è un valore importante. La volontà della squadra è di competere, poi da lì a vincere ci sono tanti altri passaggi, perché dipenderà anche da altre squadre.
17: Il prossimo appuntamento con il giornale radio di Radio Capital alle 15.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevale

0: presenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Da Troni fino al 16.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Capital Classic.

0: il letto perfetto esiste.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Il grande cinema di Venezia è online su MyMovies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
2: Al piano, Elton John. She packed my bags
3: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
4: Alla batteria, Dave Grohl.
2: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: al basso Bernard Edwards. Ai cori The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame, il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. È in gravi condizioni Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi. È ricoverato a L'Avana in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. Di Battista, 48 anni, si è sentito male dopo aver accusato un fortissimo mal di testa. Si accende lo scontro sulla guida di Report dopo che la RAI ha annunciato che non sarà più Sigfrido Ranucci a condurre il programma. Silvia Mobili.
5: Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, vincitori della selezione RAI, arrivano alla guida del programma dopo anni di inchieste e reportage sul campo. Ranucci ha definito la decisione irricevibile, sostenendo che questa scelta mortifica le professionalità che hanno fatto la storia di Report. E la giornalista ha parlato di una battaglia per la libertà di stampa. Tra le alternative che gli sono state proposte ci sono un incarico a RAI News, uno al TG3 o una corrispondenza all'estero. Commentando l'ipotesi del Cairo, Ranucci ha dichiarato: forse sperano che faccia la fine di Giulio Regeni. Arriva però la replica del sindacato Unirai, che giudica offensive le parole di Ranucci nei confronti dei due nuovi conduttori.
4: Arrestata la figlia della donna trovata morta bruciata in casa a Gragnano in provincia di Napoli. La donna, 75 anni, era stata trovata accanto a una bombola del gas lì vicino la figlia, sotto shock. L'ipotesi iniziale era di un incidente domestico, ma dopo l'interrogatorio la figlia convivente della donna è stata fermata. Ancora sei città da bollino rosso per il gran caldo sono Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, ma il picco dell'ennesima ondata di calore dell'estate è passato. Nei prossimi giorni le temperature caleranno ovunque. È in partenza la gara sprint della MotoGP al Gran Premio di Aragon. I risultati alle 16 in Capital News.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: do something.
1: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Hall of Fame, solo su Radio Capital.
2: Alla voce Adele.
3: Alla chitarra Pino Daniele. Yes, I know.
4: Yes, I know. Alla batteria Jeff Porcaro.

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce.

0: numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, era a Cuba per un reportage. Si è sentito male dopo aver accusato un forte mal di testa. Di Battista ha 48 anni. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione di mercoledì scorso in Nepal. Sono 675 le morti accertate secondo le autorità nepalesi, altre 7 persone in Tibet. I dispersi sono circa 3.000, tra loro anche l'italiano Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale. Diverse le associazioni umanitarie che sono in Nepal per assistere la cittadinanza, tra queste ActionAid, come spiega l'operatrice umanitaria Arianna Banfi.
3: Mi trovo attualmente nella capitale del Nepal, Kathmandu, dal giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato a attraversare in maniera devastante il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza. Stiamo portando kit igienico-sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma, protezione per tutti quei target più fragili come le donne, i bambini e le bambine.
2: Referendum in Islanda, si vota per approvare o meno la ripresa dei negoziati per aderire all'Unione Europea. I seggi chiudono alla mezzanotte italiana. Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di MotoGP ad Aragon in Spagna. Ha preceduto il fratello Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Quinto il leader del motomondiale Jorge Martin. Capital News torna alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido. Non sono attesi disturbi. In giornata situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Beyoncé.
2: Remember those walls I built? Well, maybe they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound.
0: Alla chitarra Francesco De Gregori.
3: Alla batteria Sheila E.
4: Alle tastiere Steve Winwood.
5: Ai cori, i Beach Boys.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close eye and squeeze into trace the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica. Logico, sì, è logico. Solo su Radio Capital.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: Kids, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.

0: 7 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal dopo la terribile alluvione. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime. I morti accertati sono ora 675, mentre i dispersi superano quota 3.000, tra cui l'italiano Luca Baracchini e la moglie svizzera Patrizia Marziali. E si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco russo a un deposito di munizioni vicino a Kiev. Il numero dei morti è salito a 37, i soccorritori però continuano le operazioni sul luogo della tragedia. Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Enzo Panizio.
1: Si è sentito male dopo aver accusato un forte mal di testa. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, era a Cuba per un reportage. Da anni collabora con il Fatto Quotidiano e realizza anche documentari televisivi. Ora si trova all'ospedale di Santa Clara, ma verrà trasferito a La Habana, a 300 km di distanza. Di Battista ha compiuto da poco 48 anni e ha due figli. Seguiamo la vicenda con apprensione e preoccupazione, dicono dal suo ex partito, che Di Battista aveva lasciato in polemica. Forniremo a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria, ha detto il ministro degli esteri Tajani.
0: Subito la sfida tra Mourinho e l'Inter. La UEFA ha comunicato il calendario della prima fase della Champions League. Si comincia martedì 8 settembre, proprio con Real Madrid-Inter, il giorno dopo Napoli-Arsenal. Giovedì 10 settembre Fenerbahce-Roma, unica partita alle 18.45, e poi Como-Lipsia. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 18.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa è la Hall of Fame di Radio Capi.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains, here's the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital.

0: bella musica.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
8: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
7: Capital Hall of Fame.

0: of Fame. Solo su Radio Capital. Anni 80.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
3: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
3: Una produzione One Podcast.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Le 18 a Radio Capital, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, ha accusato un malore dopo un forte mal di testa. Ora si trova in un ospedale di Santa Clara.

0: salute lo consentiranno, dicono dal governo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza per le province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia. È di oltre 40 feriti, tutti lievi. Il bilancio della violenta tromba d'aria con grandine che ha colpito ieri Cremona. Si contano i danni, migliaia gli alberi abbattuti, decine di edifici danneggiati e 8 famiglie evacuate. Colpite anche almeno 10 chiese, compresa la cattedrale. Secondo le prime stime, la grandine ha danneggiato circa 10.000 auto. Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta. La caduta, forse per un sasso, a 30 km dall'arrivo della tappa numero 8 di cui era leader. Dolore alla spalla per il ciclista sloveno, da capire se potrà continuare la stagione e rischia di non partecipare al mondiale. Il ritiro gli impedisce di completare la tripla corona dopo la vittoria al Tour de France e il Giro d'Italia. Yannick Sinner alla Continassa. Il numero 1 del tennis ha visitato il centro sportivo della Juventus e si è intrattenuto con i calciatori. Subito sono arrivati i complimenti del tecnico della Juve, Luciano Spalletti.
1: È stato carino come sempre, tutta la settimana che è qui ha parlato con tutti, siamo stati in palestra tutti i giorni insieme e ha detto delle cose secondo me molto importanti. Lui ha detto bisogna focalizzarsi sul gesto, sulla scelta da fare per togliere la pressione del momento. La dice lunga su quello che sia il suo modo di ribaltare i momenti difficili. E siccome lui è il Maradona del tennis, bisogna un po' andare a capirle bene in profondità le cose che
0: la
1: dice.
0: Juventus gioca questa sera contro il Parma nella seconda giornata di Serie A e altre 3 partite iniziano tra mezz'ora: Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Tutti gli aggiornamenti alle 19 nella prossima edizione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud, con il progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non si prevedono variazioni degne di nota, ancora tanto sole da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di storia. 6 decenni di grande musica.
6: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
2: Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Aretha Franklin.
2: Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend. Alla batteria

0: Al basso, Mark King. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
0: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Corri da Troni dal 20

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Anni 70.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
3: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
3: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef.
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
3: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
9: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in gravi condizioni dopo un malore seguito a un fortissimo mal di testa. Un aereo sarebbe pronto per riportare il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle in Italia, ma si cerca di capire se le sue condizioni lo permettano. È stato ritrovato vivo il ragazzo disperso in mare da questa mattina nelle acque di Bogliasco sul litorale genovese. Si tratta di un 24enne avvistato dalla Capitaneria di Porto in un

Insenatura. Nella stessa zona il mare particolarmente mosso ha fatto però una vittima, un uomo di 70 anni. Ancora 6 città da bollino rosso oggi per il grande caldo sono Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma, ma il picco dell'ennesima ondata di calore è passato e nei prossimi giorni le temperature caleranno ovunque. Proprio forse per il grande caldo non c'è più solo agosto come

0: Presidente Confturismo e Confcommercio.
1: Quasi 10 milioni di italiani sceglieranno di andare in vacanza a settembre, un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
0: Si giocano da mezz'ora tre anticipi di Serie A, 0-0 tra Monza Udinese tra Sassuolo e Torino, mentre il Frosinone è passato in vantaggio sulla Fiorentina a Firenze. Il gol lo ha segnato Raimondo. Questa sera si gioca Juventus Parma e Capital News torna alle 20.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
5: Open up your mind and see like me.
4: Sei decenni di storia.
5: Like a Rolling Stone.
4: Sei decenni di grande musica.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, look and dry your eyes. Su Radio Capital.

0: fiati Average White Band. I think
1: alla chitarra Carlos Santana.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti.

0: prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Capital Red Carpet.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Capital Red Carpet.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Radio Capital.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle è rimasto alcune ore privo di sensi a Cuba per un malore dopo un forte mal di testa. Ha parlato con i medici e un'ambulanza lo sta trasferendo dall'ospedale di Santa Clara a una struttura a L'Avana. Decine di case e palazzi scoperchiati a Cremona dopo la violenta tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio. Oltre 40 i feriti, nessuno in condizioni gravi. I danni sono enormi, dice il sindaco. Oltre agli edifici, migliaia di alberi abbattuti e almeno 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono sfollate. È scontro sulla guida di Report dopo che la RAI ha annunciato che non sarà più Sigfrido Ranucci a condurre il programma. Silvia Mobili.
12: Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, vincitori della selezione RAI, arrivano alla guida del programma dopo anni di inchieste e reportage sul campo. Ranucci ha definito la decisione irricevibile, sostenendo che questa scelta mortifica le professionalità che hanno fatto la storia di Report. E la giornalista ha parlato di una battaglia per la libertà

0: di stampa. Tra le alternative che gli sono state proposte ci sono un incarico a Rai News, uno al TG3 o una corrispondenza all'estero. Commentando l'ipotesi del Cairo, Ranucci ha dichiarato: forse sperano che faccia la fine di Giulio Regeni. Arriva però la replica del sindacato Unirai, che giudica offensive le parole di Ranucci nei confronti dei due nuovi conduttori.
1: Referendum in Islanda, si vota per approvare o meno la ripresa dei negoziati per aderire all'Unione Europea.

0: a Juventus Parma. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore il cielo tornerà pressoché sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, con tanto sole su tutto il nostro paese e il cielo che si presenterà spesso limpido. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Un viaggio tra yacht, tramonti ideali e groove sofisticati. Sultans of Swing dei Dire Straits per aprire questa puntata. Ora, Loved by the One You Love di Rupert Holmes. E poi Kiss on My List di Hall & Oates.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Atlantic Avenue degli Average White Band. Adesso 99 dei Toto, il cui titolo nasce da un personaggio del film di fantascienza THX 1138 di George Lucas. Poi Tequila Sunrise degli Eagles.

0: Radio Capital, Yacht Rock.
1: Ora una piccola pausa e poi torniamo insieme.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Who's Right, Who's Wrong di Kenny Loggins. Ora, The Logical Song dei Supertramp. E poi, Just Can't Win 'Em All di Stevie Woods.

Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era They Long to Be Close to You, dei Carpenters. Adesso Woman's Gotta Have It, di James Taylor. E poi Last Train to London, dell'Electric Light Orchestra. Nata nel pieno dell'epoca disco, ma con l'inconfondibile stile orchestrale di Jeff Lynne.

0: A Bigger Fool, Fred Knobloch su Radio Capital Yacht Rock. Ci fermiamo, ma tra poco torniamo insieme.
1: Da Troni fino al 16.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Questa era Hold Me dei Fleetwood Mac su Radio Capital Yacht Rock. Se queste sonorità sono il tuo rifugio ideale, trovi la web radio anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora, Biggest Part of Me degli Ambrosia e poi Blame It on the Night di Robert Burns.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Who Do You Think You Are? Di Bo Donaldson e The Haywoods. Adesso, Every Time I Think of You, dei Babies. E poi, Call Me, di Bill Wulfer.

0: Hai ascoltato Kiss of Life di Sade su Radio Capital Yacht Rock con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

su Radio Capital Yacht Rock, Keep On Loving You, degli REO Speedwagon. Ora Foolish Child di Ali Thompson e poi Survival degli America.

Radio Capital Yacht Rock, Song on the Radio di Al Stewart. Tra poco, Lowdown di Boz Scaggs, che vinse un Grammy ed è ancora oggi uno dei modelli perfetti di fusione tra soul, jazz e soft rock. Ma subito Cherizar di Gino Vanelli.

0: È tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il mercato.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics,

0: La ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione, One Podcast.

0: My Movies presenta.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo.
0: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
1: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
1: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
1: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 9,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Capital Red Carpet.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme.
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
1: Capital Red Carpet.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Capital Summer Party.
12: Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
5: Tell me what you wanna do. Baby, tell me what you wanna do.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.